un'anglia dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza

0: Lusi mi chegene schwida ne olu modor de wonne mer ein tek ne was se fa chai possible dat magari an is schon in idee ak jan in luk ke preferiu per els olu modor mer sa o met tren tun qua ai ko si chek jo se fa ni bok
1: Also, die hast fast schon dich entdeckt, aber nur so ein Kerl, auch in der Fotografie. Ja, ich weiß, dass in Babel viel zu fassen, keine von sie sind dabei, nicht keine Familie sie sind dabei.
0: Also, in dem Prim, wo gerade ein Schreiber kommt fotografieren.
1: Ja.
0: In dem Prim, die Schuhrer, sind ja, c'è die Vision ein dabei, c'è die Wollen ein dabei, per c'è die Rinschutin, fetsch die Buin die Schuhrer so davon. Aber nur fetsch auch quai, wo will die Tiere von Spigrons, fetsch auch quasi, Tiere von Spins, war ja die prima Mesura. Also, qui in gratis in per Mainz, lo hast die prima Mesura, fanni kun, sunt per regla, ei si finiu. Also, i dat exceptions, aber per regla hast die prima Mesura, la chance de fabunas fotografias.
1: Also, schon ein Squitch?
0: La wei si in tic Squitch, ja. Aber io, war ja so tier niefne schi, prendi au adina 2 ures. Ja, prendi nur dauter 2 ures. Schi, adrovo il buelas. Drove bo, aber magari sto ni fa schich, ni che han fom, ni qui e ta, si è grat, in schliep moment, ni si è, lo sto svipeda. Der nief ne schissa as bufa in ina mesura, lo sto svipeda, lo sto da peda se fons. A tir pigrons sto sem provada rum per quelli giom schon lanciata. Lu discuori o con el, fe inte ilasen con el, ni si è, a lui quella suga schon rota, dentro nus, quella barriera, e lui schon ne ven, a sunt per regla, i dat exceptions, aber per regla, in lui avi arz, lui fece un provio da faci centic humoristic lanciata, che es fan bugen, si li, ni cuor, ni si è, si c'è, chi fan bugen, a lui as in principio.
1: De, de. Lusi preis buschinaus.
0: Na, lusi buque. Da es vegnen e buvons ko si nesum fotografais, as es sam fa gente ilasen, da ebers gra scotter quella fotografia. Ai meren bua la camera, ai mi plai le zeba exact, ci bain, ki meren buodina, si la camera, bo bain fan d'interes, di scuoren, e ti spus, di ciodina, per lai, jai na schnioca, ni gizzi c'è l'urelia, a ti spus, ni x, scea. A queta, las pi normal, neutralas, ad autenticas fotografias, quittiau. Ne. Aber quei mia fine mira di mons in quella lingua di cre questo che viene ter mai ci zegen e qua io so nessa ni tempo
1: as in shooting che sta den memoria che ti vens mai den blida
0: oh also es si hier in der ganze es ein steif cordial zum facunto also je va io in massa ne mi je va in massa de quel che ti sa sbucca là per quel che tu gerteggio quel che ti mi so allora il pipi che fotografa si sentir gigrat come lei va io sono un minchia allora si è de quel che ti sto salt tutta nina di os i va po pli che va io so mai stiu che fece per monia tir a fons ci ai propri ingi che va bo che non si interrompin a fianjo in nef termin aber qua va io so mai giù io va gra ir giù in shooting a quel fon leva bu gnagni e nel studio bo qui fra pin che gra ni shius adel na in ca vegna bo che qua va o shon qua va o minceton che tem lu vegno con intormail che va la unico in codi sho lu gerte per regla cioè cioè mai un tic mes tricks che va
1: ne in tot altra fotografia in die fotografie es euch die fas nozes us aber ka wesen se i meren bo alle kamera aber tut din als im bimelet de ko
0: Una buona domanda. A me piace qua è bella, c'è musa le emozioni dentro di voi, a me piace qua dentro di voi, ni dalla parte, ma il profilo, faccio è un bia. A te va che chi musa, hey, non so se maridai, musa il plige, che maridai, che qua gi hai o sa shilon, quella io scau, qua gi, qua grongi, che non so anci gi, spiciao, a gi gi se la grau, a preparau, a io scau. Allora musa qua le emozioni.
1: Da die Moments, geht ist das ex numpi ja fast drinnen nutzen.
0: Also sind manche Cas lern permission, schkumjal las veres, da la buna, l'obbligata buna, so enter. Quella manche ton fan ispert, lu erio bo preparada, adus vai o schissa un freit che hätte la fiaio nina ga quella buna. I toccherilo, aber ja weiss, unter mir fotografie che ho trovo.
1: So, è un'in altra di una nozza? In tutta altra emozione, ci insieme?
0: Ne.